0: Ulazenek,
1: Ulazenek, Ulazenek, Ulazenek.
2: Prenu portovut skapa gotchka padret, prenu portovut sin vergogna calendret. La lene lucio che sta caccia hondo poch, pace che pace ogni costa de Santa Croz. Prenu portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt. Sia na da travesina, da sacuvia campesina, la renesona latina, parlo gascon alegria. Minori pazen barraie, avocat de noi saraie, quan la vita s'acabaie.